bene il tempo, così mi lasciam qui in derene fliss, o scopale varesti, che vi sento.